0: que sceglie i carentoni, suburbani, lo spregoni, sposo mi risponde solo las mañanas.
1: Y la sfacciata su tuo carro, vero raro, se tre metti in alti roba della lati, vos in clero.
2: Hay un revuelo di trenzas y percales, policromia, brillante di ar.